0: la vita che non mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro y un coco.